Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobiscum, oniamus destro versam transit creatura vista, prestum legem, et unam tantium tuam, et omnicipia per Christum Domino nostro, amen. Benedicto Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper.